von La Croix. Non avete paura del domani. Visioni del canale sul soffitto argento. Soprattutto non dimenticate

Meglio padre abo, ma meglio per meglio padre abo, ben con de bra, e giove alle scendeo, se la fica rabo, le scuse in l'on, fene.